Ero fina nane goto emin koddino dum no banirabe accitano min hakku ta dari fu ero ngolo ero channino nu kanko Belko Kasim o tawira fatu buratebe bio Amadu o tawira fatu buratebe bio Abibu e tawira fatu buratebe e bio Penno be fu be tawira fatu buratebe kamen to ko de wudura do febu no sinado e Martina himbe e Sanna himbe Sanne de ko be goni de ko be gadi duawu kanko Bani Amidu o mo hewobe aniri bio fatu burate beto ebi tadari fu kanko Bani Amidu odulu nun non tawego lewtu bakko godde ngondo badde mudu sappo e jena to non alare banun don gi de odulle tawego jande sappo de nyandinu mbo be gadi duawum sabu majum be bi hani be matina modi be fa jonka himbe ko wari de duaw mabbe mo be gadani mo ngolle sabu majum be tanna do kanko be tanna do getti burata be butu debbo e goyko mawdo e pette e be tanna getti somboa 1 mawdo e pette debbo e goyko e be tanna getti somboa 2 mawdo e pette debbo e goyko e be tanna getti birubol butu mawdo e pette debbo e goyko e be tanna getti kotone e be tanna getti diroa butu mawdo e pette debbo e goyko e be tanna getti jancha butu debbo e goyko mawdo e pettel e be tanna getti sekere e be tanna getti yara e be tanna getti wora mawdo e pette debbo e goyko be tanna dum den ko be gatta duaw kanko Bani Amidu e be tanna do kanko Limam Isifu Limam burata be do e be tanna dum sanne e be tanna Limam Ali Somboa 1 e be tanna delegue Sumanu Sadu burata be don delegue mudu e be tanna Alpha Isa Somboa 1 e be tanna do Alpha Abdul Wahab Sekere e be tanna dum sanne sanne yeerabe dongube hokkube hobbe diyan be futu be kawri be tanna dum no sanne den ko be gatta kanko duaw den ko be gatta duaw Bani Amidu mo wobbe aniri bio o maye maado lewtu ba ko gonde ngolo balde mudu sappo e jena to non tala alara banu non ni den non o wari o dulli tawego sappo nyande nimbo be gadi duawo makko no yero ngolo wutori min bi min matina on kannu no wadi kadi beedo

yewtere meɗen. Yewtere meɗen wakkati ne ɗo cenete moy wodi gonga e moy woni wala gonga. Yewtere meɗen nodde kollo moy to kanon.

0: Avem noi na 90 poi uite, avem bereche 97 poi croa a birubo.
1: Darun konutima, darun gusutima, darun gwinatima. Subasan danu giabu.